Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è.

0: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.
1: Vintage. Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1999 Fabio Concato con Minna Moro Davvero.

0: Anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Chissà dove va un'estate quando muore.

0: FM, la tua colonna sonora è sempre accesa. Le canzoni che non invecchiano mai.
1: Love FM, ogni canzone, un'emozione. Così.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.
2: Sono cresciuto.

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le digital radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud, a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: La tua giornata corre a mille? Fermati un attimo, accendi Love FM e ritrova il relax che meriti.

0: Europe FM.
1: Credere ancora all'amore.
0: La musica si abbraccia.
2: La musica si abbraccia.
0: Solo su Love FM.
2: Sulla tua Love FM.

0: mentre cucino tra profumi e sapori.
1: Love FM è il mio ingrediente segreto.
0: La musica rende tutto più speciale.
1: Love FM. Sì, con Love FM sto bene. Oh!

0: Love FM.
1: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 8 maggio 2026, 128esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Diletta.
1: Indovina un po'.
2: Può nascere da poco, ma diventare enorme. Non si alimenta da solo e mette distanza tra le persone. Cos'è? La risposta a fine puntata.
1: Accadde oggi.
2: L'8 maggio del 2022, Bono e The Edge, cantante e chitarrista del gruppo musicale U2, si esibisce in un concerto acustico in una stazione della metropolitana di Kiev, in supporto dell'Ucraina vessata dall'invasione russa.
1: Lo sapevi che...
2: In realtà la luce solare è bianca, ma la percepiamo giallastra soprattutto quando il sole è basso all'orizzonte, perché la luce deve attraversare più atmosfera e viene filtrata. In realtà, se potessimo osservare il sole dallo spazio, ci sembrerebbe molto più bianco.
1: Parole preziose.
2: La parola di oggi è inebriante. Questo termine significa permeare i sensi, provocando uno stato di intenso piacere simile all'ebbrezza. Deriva dal latino inebriare, composto da in, prefisso con valore intensivo, ed ebriare, che significa ubriacare.
1: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Devo tenermi la mia angoscia. La devo proteggere, perché mi serve, mi mantiene scattante, reattivo, come devo essere. Dal film Heat, la sfida.
1: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: Può nascere da poco, ma diventare enorme. Non si alimenta da solo e mette distanza tra le persone. Cos'è? Il litigio.
1: L'almanacco del giorno torna più tardi.
3: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM.
4: Dal 1973, Lucio Battisti con La collina dei ciliegi.

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia. Stai ascoltando Love FM.

0: Love FM News.
1: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popelin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhang per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Buon inizio giornata da Love FM. Con noi ogni mattina si trasforma in un viaggio tra le melodie che fanno battere il cuore. Rilassati e goditi la colonna

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Più musica, più love.
1: E adesso non c'è niente tra il mondo che possa somigliarci in fondo.
2: Love FM
0: è la musica che ci unisce.

0: su Love FM
1: è il momento delle stelle
0: con l'oroscopo di Nicoletta.
2: E oggi è venerdì, è l'8 maggio. Buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto dell'oroscopo. Ariete, in ambito affettivo spesso si dicono tante parole, ma se ne perde il senso e il significato. A voi invece ne bastano poche, ma precise e illuminate. Toro, la novità di questo giorno sono allettanti. Avrete anche l'opportunità di consolidare alcune situazioni e portare a termine una trattativa d'affari. Gemelli, la settimana finisce praticamente in bellezza. Sarete i re di ogni party che si rispetti. Col partner cercate di fare insieme più cose possibili. In tal modo vi conoscerete meglio. Cancro, non prendetevela troppo se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andato a buon fine. Vi rifarete presto. Leone, in amore rafforzate il legame che vi unisce facendo capire al partner che è l'unica persona con cui vorreste stare e che non desiderate altro. Buone opportunità al lavoro. Vergine, dovrete modificare un po' i vostri piani per il futuro. Meglio accorgersi per tempo e aggiustare il tiro prima di scoccare la freccia e solo così farete centro. Bilancia, si prevede un weekend tutt'altro che noioso. In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po' assopita. Non esagerate però con i messaggini d'amore. Scorpione, state pensando un po' troppo a voi stessi e non vi dedicate abbastanza ad amici, familiari e conoscenti. Siate meno egoisti nelle scelte. Sagittario, giorno favorevole, ricco di emozioni, novità, piacevoli sorprese, progetti e sogni che si realizzano. Le stelle sono positive e particolarmente complici. Capricorno, l'organizzazione conta molto nella vita. È per questo che sin d'ora preparate i vostri progetti da portare avanti nella prossima settimana. Acquario, chi vive una storia d'amore felice alla luce del sole trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Pesci, approfittate del tempo libero per svagarvi con gli amici. Trovate un equilibrio tra gli impegni e cercate di capire che non è giusto dare sempre tutto al lavoro. Allora buona fortuna a tutti, buona giornata. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
2: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla procura generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della procura, che la difesa ad esempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza, tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
1: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua, possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in coppa detta legge il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions. Ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
3: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltre manica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patito all'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villa, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, 11esima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Ed è tutto, a più tardi. Tardi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Prendi il tuo caffè, rilassati e lascia che Love FM ti accompagni con le canzoni che hanno segnato la tua vita. Ogni mattina è speciale, con la musica giusta. Buongiorno con Love FM, il suono del tuo cuore.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud, a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Venerdì 8 maggio 2026, 128esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Diletta.
0: Indovina un po'.
3: Può nascere da poco, ma diventare enorme. Non si alimenta da solo e mette distanza tra le persone. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
3: L'8 maggio del 2022, Bono e The Edge, cantante e chitarrista del gruppo musicale U2, si esibisce in un concerto acustico in una stazione della metropolitana di Kiev, in supporto dell'Ucraina vessata dall'invasione russa.
0: Lo sapevi che...
3: In realtà la luce solare è bianca, ma la percepiamo giallastra soprattutto quando il sole è basso all'orizzonte, perché la luce deve attraversare più atmosfera e viene filtrata. In realtà, se potessimo osservare il sole dallo spazio, ci sembrerebbe molto più bianco.
0: Parole preziose.
3: La parola di oggi è inebriante. Questo termine significa permeare i sensi, provocando uno stato di intenso piacere simile all'ebbrezza. Deriva dal latino inebriare, composto da in, prefisso con valore intensivo, ed ebriare, che significa ubriacare.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
3: Devo tenermi la mia angoscia. La devo proteggere, perché mi serve, mi mantiene scattante, reattivo, come devo essere. Dal film Heat, la sfida.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
3: Può nascere da poco, ma diventare enorme. Non si alimenta da solo e mette distanza tra le persone. Cos'è? Il litigio.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Auto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
3: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e
10: parole. Pensare troppo. L'arte di creare problemi che prima non esistevano.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: E oggi è venerdì, è l'8 maggio. Buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto dell'oroscopo. Ariete, in ambito affettivo spesso si dicono tante parole, ma se ne perde il senso e il significato. A voi invece ne bastano poche, ma precise e illuminate. Toro, la novità di questo giorno sono allettanti. Avrete anche l'opportunità di consolidare alcune situazioni e portare a termine una trattativa d'affari. Gemelli, la settimana finisce praticamente in bellezza, sarete i re di ogni parte che si rispetti. Col partner cercate di fare insieme più cose possibili, in tal modo vi conoscerete meglio. Cancro, non prendetevela troppo se non tutto quello che avevate progettato con cura per questa settimana non è andato a buon fine, vi rifarete presto. Leone, in amore rafforzate il legame che vi unisce facendo capire al partner che è l'unica persona con cui vorreste stare e che non desiderate altro. Buone opportunità al lavoro. Vergine, dovrete modificare un po' i vostri piani per il futuro. Meglio accorgersi per tempo e aggiustare il tiro prima di scoccare la freccia e solo così farete centro. Bilancia, si prevede un weekend tutt'altro che noioso. In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po' assopita. Non esagerate però con i messaggini d'amore. Scorpione, state pensando un po' troppo a voi stessi e non vi dedicate abbastanza ad amici, familiari e conoscenti. Siate meno egoisti nelle scelte. Sagittario, giorno favorevole, ricco di emozioni, novità, piacevoli sorprese, progetti e sogni che si realizzano. Le stelle sono positive e particolarmente complici. Capricorno, l'organizzazione conta molto nella vita, è per questo che sin d'ora preparate i vostri progetti da portare avanti nella prossima settimana. Acquario, chi vive una storia d'amore felice alla luce del sole trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Pesci, approfittate del tempo libero per svagarvi con gli amici, trovate un equilibrio tra gli impegni e cercate di capire che non è giusto dare sempre tutto al lavoro. Allora buona fortuna a tutti, buona giornata, a bientôt!
0: Riascolta l'oroscopo quando vuoi su lovefm.it o sulla nostra app.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: anche quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono le 10 in punto.
1: La Beppe.
2: Love FM News.
3: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli visto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia, e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Ci sono melodie che parlano direttamente al cuore, senza bisogno di altro. Su Love FM lasciamo che siano loro a raccontare i momenti più belli della tua vita. Solo musica, solo emozioni, nessun filtro. Love FM, vivi la colonna sonora dei tuoi ricordi, semplicemente.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

0: sentite? Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
7: C'è chi ama le cose dopo che le ha perse e c'è chi stringe forte le cose che ama per non perderle.

0: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di

0: prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Unieuro. Fino al 10 maggio, solo con Unieuro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it. Buona

parole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri.
2: E passiamo alle news regionali. Una donna di 65 anni di Taranto ha ritrovato per caso un vecchio libretto di risparmio al portatore del 1968, emesso dall'ex casa di risparmio di Trieste, con un deposito iniziale di 2000 lire. Dopo alcune verifiche, il valore attuale del titolo, tra interessi, rivalutazione e capitalizzazione, è stimato in circa 71.000 euro. La donna anapugliese ha quindi avviato un'azione legale tramite un'associazione dei consumatori contro Unicredit, che ha incorporato la vecchia banca, e contro la Banca d'Italia, chiedendo il pagamento della somma. Secondo i legali, il diritto al rimborso non sarebbe prescritto, perché i 10 anni previsti dalla legge inizierebbero a decorrere solo dal momento del ritrovamento del libretto, dato che la titolare ignorava l'esistenza del deposito. E da Taranto ci spostiamo a Bari, dove i piloti delle Frecce Tricolori hanno fatto visita ai bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, portando doni e momenti di allegria in vista dell'esibizione prevista nel cielo della città per la festa di San Nicola. Durante l'incontro hanno distribuito sacche blu contenenti album e pennarelli per disegnare, permettendo ai piccoli pazienti di sognare di diventare piloti e volare con la fantasia. Per alcune ore gli aviatori hanno lasciato i comandi degli aerei per dedicarsi ai bambini, suscitando entusiasmo ed emozione tra i degenti e il personale sanitario. Il direttore sanitario del Policlinico di Bari, Denis Ivo, ha spiegato che iniziative di questo tipo sono importanti perché riescono a regalare felicità e serenità ai piccoli pazienti durante il ricovero. Anche il comandante delle Frecce Tricolori, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, ha sottolineato la soddisfazione nel vedere sorridere i bambini e ha ricordato l'impegno solidale dell'aeronautica militare. I fondi raccolti attraverso l'iniziativa benefica Dono dal Cielo saranno infatti devoluti al pediatrico di Bari per acquistare apparecchiature e attrezzature destinate alla nuova sala gessi del reparto di ortopedia dell'ospedale. Da Dino Scotti, Linea allo Studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
4: perché se non dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
8: Le canzoni non hanno bisogno di tempo, vivono nei ricordi. Love FM, il luogo dove ritrovi le emozioni che non ti hanno mai lasciato.

Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: minuto. Love
1: FM. Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Quando una strada giunge alla fine, cambia strada. Cambiando, puoi proseguire.

0: Anno IVA Days, solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

canzoni che hai nel cuore, la musica che segna le tue giornate. Love FM ti riporta lì, dove tutto ha avuto inizio. La colonna sonora della tua vita, sempre con te.

0: Ogni brano è un'emozione che torna o che nasce adesso. Su Love FM, una hit che ti sorprende.
1: Lo schiavventure sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazzo, è facile, facile, facile, facile.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ora dopo ora sono le 15 in punto. La Beppe.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ogni nota è un viaggio nel passato. Ogni testo ti ricorda chi sei. Love FM, la tua musica senza tempo. Still

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Love FM News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata i colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto, «Quando sono andato, il sangue c'era». Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo, Deminaur, e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.
2: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
3: e sulla nostra nuova app.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Non è solo musica, è la storia della tua vita, raccontata attraverso le note. Love FM, dove ogni canzone parla di te.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Ascolta Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Perturbazioni in transito nelle prossime ore sulle regioni centro-meridionali, da Lazio, Abruzzo in giù, diciamo, esclusa la Sicilia e la Bassa Calabria. In queste zone nuvole, piogge e anche temperature in leggero calo rispetto a ieri. Perturbazione non particolarmente cattiva, però ripeto, in queste zone piogge, anche piogge sporche, ricche di sabbia del Sahara. Meglio invece verso il centro-nord, anche se un po' di variabilità a ridosso delle zone montuose e qualche nuvola di passaggio sono da mettere in conto. Domani bella giornata di sole in tutta Italia con clima molto mite. Domenica invece attenzione, tornano piogge al centro-nord. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.

0: crediti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Il più grande pericolo per noi non è mirare troppo in alto e non riuscire a raggiungere il nostro obiettivo, ma mirare troppo in basso e raggiungerlo.

0: vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: 19 e 2 minuti. Love FM.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
5: Per chi possiede un mondo interiore molto ricco, è più facile annoiarsi in compagnia di altri che in compagnia di se stessi.

0: Un ricordo che riaffiora con una canzone. Una novità che ti conquista al primo ascolto.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Noiva Days, solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Detagli ed esclusioni, negozi online.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: Sono le 20 e 2 minuti. La Beppe.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Guidare è spesso l'unico momento per stare con se stessi. Tra una curva e un semaforo, serve qualcosa che resti. La musica giusta sa farlo, senza parole inutili.

tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Sono le 20 e 59 minuti. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: La perturbazione in transito in questa giornata di venerdì sulle regioni centro-meridionali uscirà rapidamente di scena, tanto che sabato un temporaneo rinforzo dell'anticiclone permetterà condizioni più stabili e soleggiate su tutta Italia, con temperature in aumento. Ma si tratterà di una breve pausa, poiché già nella giornata di domenica un peggioramento porterà quindi piogge sulle regioni centro-settentrionali, con temperature che torneranno nuovamente a diminuire. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: 22 e 59 minuti.
1: Quando sei in auto in giro per la città, durante il tragitto per il lavoro o un lungo viaggio, accendi Love FM. Un click ed è subito relax.

mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Europe FM.
1: Il tuo weekend con Love FM. Il tuo weekend in relax.

0: 58 minuti. Love
1: FM. Stacchiamo la spina dallo stress. Accendiamo Love FM e godiamoci quel senso di libertà.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

svegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: che mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Che sia per lavoro o per piacere, ogni viaggio è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo. Porta con te le canzoni della tua vita e lascia che riempiano il tuo viaggio di emozioni. Buon viaggio ovunque tu sia diretto con Love FM, la colonna sonora perfetta per ogni percorso.